dove il dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

0: così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò.
1: თბილისის დროით 23 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.